0: Phone radio. Here you are.
1: Schnazi, Operigam, Jalikotanslik, Nisilani Daki, El Kezo, Sirite. Ragra, Nakiki la fila. Chloé Jana Luxe, Attila Gongori, Chloé la Narine, Fona, Alandria, Ragra, Nakiki la fila. Sipitis, Colino, Colini, Salimon, Driac, Ridisniac, Alivi, Silagen, Drac, Drac, Natiki la philo.